0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 3:00.
2: Bentrovati, OpenAI ha rinunciato al lancio del suo ultimo modello sull'intelligenza artificiale per timori sulla sicurezza. Non è un risultato affidabile, dicono i al direttivo, e per i responsabili ha mostrato una propensione all'inganno. Anche ieri, per il secondo giorno consecutivo, lunghe file ai distributori Eni e IPI che praticano lo sconto su gasolio e benzina. Sul caro carburanti si divide ancora una volta il dibattito politico. Montaruli, Fratelli d'Italia.
3: Il tetto fissato da Eni e IPI si tradurrà in un sostegno concreto per milioni di italiani. Un intervento auspicato dal governo Meloni a sostegno di imprese, lavoratori e famiglie.
2: Casu PD.
4: Per 4 anni Giorgia Meloni ha ignorato la crisi energetica. Nessun piano, solo misure tampone e bugie sull'abolizione delle accise. Non hanno mai ascoltato le nostre proposte per famiglie e imprese, abbandonando gli italiani.
2: In chiusura parliamo di scienza e di medicina. L'uso di semaglutide nel trattamento della diabete non aumenta il rischio di cancro al pancreas. È quanto emerso al congresso EASD. Il trattamento è comparabile a quello di chi assume farmaci di altre categorie. È tutto per il momento, buonanotte e a più tardi.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
7: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Come trasformare una zucca?
2: In una carrozza?
1: No, in una pista da ballo.
2: Semplice, con Sorriso in Piazza.
3: Venerdì 2 ottobre a Caorera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, venerdì 2 ottobre, agli impianti della Proloco di Caorera, comune di Sette Ville. Ingresso libero, info su sorriso.it.
4: Magari non l'avevi pianificato,
5: ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
8: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
9: Sorriso!
10: Radio Sorriso è più social che mai! Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
11: Due verticale, trekking sull'Etna.
12: Escursione.
11: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
12: Aperitivo.
11: E un inverno imperdibile?
12: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
9: Sorriso!
10: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: di Monte Gioioso. Il Canfin, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Eccolo qua. Il gioioso. Sono io, il gioioso della radio. Della radio sorriso, la radio più giovane che mai. Io sono poco giovane, però mi sento giovane. Ah mamma! Come va stamattina? Tutto bene? Vi siete alzati bene? Avete fatto colazione? Aspetta che sento la sovrana, la regina, altrimenti dica.
1: Ho appena fatto colazione.
0: Ah bene.
1: C'è cibo. Ciao tesoro, buongiorno.
0: Hai fatto colazione e hai aggiunto qualcosa? Aurelia, eh? Un cicinin, eh? Ossessibon, che giorno è?
2: Ciao Gio. Ciao. Buon mercoledì a te e
0: okay.
2: A tutti i sorrisini.
0: È mercoledì ed è il giorno 30, siamo praticamente alla fine di questo nono mese dell'anno 2026. Già ottobre siamo, mamma mia, come passa il tempo. Vabbè, noi siamo qua pronti per vivere questa prima parte di giornata, la trasmissione che si intitola Ma che bella giornata! Ok, la giornata del 30 di settembre avremo non una, non due, bensì oggi 3 ore. Abbiamo l'ora bonus perché siamo stati bravi. Quando siamo bravi, l'ora in più il premio ci viene dato. Come il biscottino per i cani, no? Va bene, Rossella, Ferrari e i Casanova con Le strade dell'amore. Tra pochissimo il primo appuntamento della nostra giornata sarà l'appuntamento oroscopo.

Leggere l'oroscopo e entrate, bei ragazzotti, con tanto di leggio spolverato, immagino. Bravi. Primi tre segni dello zodiaco, l'Ariete, Nettuno creerà un inconsueto nervosismo, ma anche la voglia di rinnovare ciò che di valido esiste nella vostra vita, l'arte, la cultura, la musica o qualcosa di più appetibile a livello sentimentale. Lo scatenato Saturno invece promette accordi professionali proficui. Torelli, nonostante la luna generosa, Venere è dispettosa. Ci sono aspetti discreti, ma non sufficienti a farvi raggiungere i traguardi che vi siete imposti. Forse puntate troppo in alto e un cambiamento a volte è indispensabile. Gemelli, inutile cercare di restare neutrali in una controversia legata al lavoro. Tanto non si può andare d'accordo con tutti. Giudicate con la vostra testolina e con il cuore per decidere da che parte schierarvi. Seguite chi si muove in modo più etico. E adesso vamos! Begin, tutti in pista, troppo presto? È una roba delicata questa, Begin. Dal titolo Il mio canto con la straordinaria orchestra Bagutti.

Andiamo avanti, va altri tre segni dello zodiaco. Cancro, la luna non è più difficile. Ma evitate di cadere nell'eccessiva impulsività. Affidatevi più alla ragione che alla parte emotiva se non volete litigare. Tante luci e qualche ombra nel rapporto di coppia. Entrambi volete affetto e tenerezza, ma a volte non riuscite a capirvi. Leone, oggi ne combinerete di tutti i colori con la luna in quadratura. Non riuscirete a trovare pace e sarete sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo da vivere. Il gusto per l'avventura va alimentato, ma non deve schiacciare tutto il resto. Vergine, sarete sereni ed obiettivi nelle valutazioni che riguardano gli affari e le questioni di denaro. Sul lavoro troverete maggiore sintonia con i colleghi e, se avete un'attività autonoma, saprete tagliare alcune voci di spesa per ridurre i costi.

0: il pezzo che si stia. Mamma mia, stamattina sono sul rimbambito andante proprio. No, rimbambito grave stamattina. Penso una parola e ne viene fuori un'altra. Chissà, riuscirà il nostro Baldo Giovane a portare a termine la trasmissione? Spero proprio di sì. Va bene, in questo mercoledì, giorno 30 del mese di settembre, siamo proprio alla fine di questo nono mese. Com'è stato? Vi ha portato cose belle, interessanti, piacevoli? Stiamo godendo ancora, fortunatamente, il bel tempo, giornate piene di sole, temperatura piacevole, a parte la mattina e la sera, insomma, ma è anche giusto, no? Così. E adesso, Linda, bella Linda, pronto?
1: Buongiorno, buongiorno. Gio, visto che stamattina ho già cominciato bene, potresti mettermi un mashup dei Pooh?
0: Un mashup dei Pooh.
1: Ciao Gio, buona giornata a tutti i birichini e le birichine.
0: Va bene, te lo metto io il mashup dei Pooh. Chi è? L'orchestra borghese è per me numero uno.

0: State ascoltando Ma che bella giornata!
1: Care amiche
2: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
2: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
4: La storia non è mai definitiva, cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storie in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento, ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storie in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
5: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
6: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
5: Finalmente!
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
9: Al Gran Galà delle Orchestre, Marco Iniagara e Daniela Cavanna. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.

essere lento, ma che bello, che bel lentone. E il lentone per i pomicioni questi, che ballano in lento e poi si danno i bacioni. Vabbè, marinai, sono le 6.43, adesso noi andiamo avanti con il nostro oroscopo quotidiano, tocca alla bilancia, la giornata prenderà subito un avvio interessante, spingendovi all'azione e all'espressione della vostra personalità, sarete al centro dell'interesse e lo attirerete su di voi con un contegno spontaneo e con reazioni genuine, e voi siete genuini. Cari amici, Scorpione, non lasciatevi prendere dall'immobilismo e dall'apatia. È probabile che la Luna, in aspetto disarmonico in Toro, vi renda irrequieti e vi tolga un po' di energia. I vostri sacrifici saranno premiati col tempo, ma per il momento non sono affatto terminati. Sagittario, avrete i riconoscimenti che meritate. Per alcuni di voi si annunciano anche promozioni nel lavoro. Scoprirete di avere molto in comune con persone che fino a ieri consideravate dei perfetti sconosciuti. Il vostro fascino sarà la carta.

Superfisa, mazurchetta giusta, bella. Ore 6:51, è il momento di chiudere l'oroscopo. Capricorno, non pretendete troppo da voi stessi. Affrontate una cosa alla volta e prima di mettere altra carne al fuoco, terminate ciò che avete avviato. Nel lavoro non mancheranno le prospettive allettanti, ma quasi certamente il prezzo da pagare sarà troppo alto. Acquario, ecco una giornata in cui qualcuno prima di avventurarsi in una spesa un po' eccessiva riflette bene. Dovrete meditare oculatamente sul bilancio finanziario di questa parte finale del mese, che non vi vede in una posizione florida. Qualcuno vi cercherà per dirvi quanto siete importanti. Pesci, è arrivato il momento di porre fine ad un equivoco che sta turbando la tranquillità familiare. Usate tutta la vostra diplomazia per uscirne indenni e col morale alto. Durante la serata sarete raggiunti da un gruppo di amici che vi aiuteranno a dimenticare i problemi che vi metteranno sotto sopra praticamente casa. Va bene, dai. La musica. Abbiamo Diletta Landi con Sei. Allora, tra poco io rivolgerò il mio sguardo al muro dove trovo gli scarabocchi, le firme. Quindi segnate il muro adesso al 345 48 45 663. Meglio se fate la notina vocale.

alle 7 cosa arriva? Alle 7 arriva un medley successi italiani con Romeo e i Cooper Fizz, insomma tra poco la seconda parte durante la quale vi parlerò di cose molto interessanti. Io prendo la notizia, però voi dovete prenderla sempre con il beneficio del dubbio, perché arriva un tetto anche per le bollette di luce e gas, ci sono delle nuove offerte. Dopo il settore carburanti, anche Eni ed Enel intervengono sui costi di luce e gas. Ne parliamo tra poco.

0: State ascoltando Ma che bella giornata!
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
1: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
6: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
5: Finalmente!
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
8: Sorriso.
9: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
10: Radio Sorriso, il giovane che mai.
11: Sono le 7:07.
12: Radio Sorriso Traffico.
13: Buona giornata, ecco la situazione in autostrada. Cominciamo dalla A4, dove il traffico intenso provoca code tra Dalmine e Cavenago e tra Tangenziale Est e Cormano, in entrambi i casi verso Torino. Sulla A1 ci sono 4 chilometri di coda fra Firenze, Scandicci e Bivio con l'auto sole variante a causa di un veicolo in avaria. Siamo verso Milano. Sulla A24 coda per traffico congestionato tra via Fiorentini e Bivio con la tangenziale est di Roma. Buon viaggio.
14: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
16: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
17: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
18: È possibile.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre olio Evo Clemente Masseria del Parco un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su 4,99 euro al pezzo. Più prendi meno spendi con carta payback negli ipermarket e online.
20: Che operatore hai per la luce?
21: Ottima.
20: E per il gas?
21: Ottima.
20: Internet?
21: Ottima.
20: Mobile?
21: Indovina?
20: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
21: Davvero!

0: signori, ad aprire la nostra seconda ora di Ma che bella giornata, è la giornata di mercoledì, il 30, siamo arrivati alla fine di settembre. Oh, Gianni, buongiorno, Manuela, buongiorno, Raffa Ponzano, buongiorno, Simona Pianiga, buongiorno, Elisabetta, provincia di Padova, buongiorno. Adesso mi arriva Miriam, che sempre, mai che mi chiami una volta, ciao Joe, come stai? Beh, sempre con questo tono, sembri sempre con la testa sulla ghigliottina. Aspetta, ti faccio sentire l'entusiasmo di una a caso. Prendiamo Linda.
1: Buongiorno Gio.
0: Senti, anche addirittura la vecchia sovrana, senti.
2: Ho appena fatto colazione.
0: Sessibo. Te capì come te voglio, invece sei sempre con questo tono.
3: Buongiorno Gio, guarda, proprio oggi che ho verifica ero intenzionata a chiedere un brano di Gio Valeriani, ma non serve più perché tu ci hai già pensato per un ascoltatore, e quindi ringrazio sia te che l'hai fatta andare in onda, ma soprattutto ringrazio colui che l'ha chiesta, perché veramente oggi ne avevo proprio bisogno, davvero grazie
0: ciao,
3: di cuore.
0: Ciao,
3: buona giornata.
0: Ma quanto stanca sei, ma vai, devi andare a letto prima, non devi guardarti la ruota della fortuna per intero, con alle 8:30 devi filare subito a nanna,
4: buongiornissimo capitano, buongiornissimo Sorrisini, oggi all'alba,
0: sì,
4: perché devo andare distante,
0: sì,
4: buongiorno a tutti e vi ascolterò fino alla fine,
0: sì,
4: dal vostro Cesarone.
0: Bugiardo, adesso che l'ho messo in onda lui cambia canale, perché così non lo conoscessi.

Face su Radio Sorriso alle 8:22 del mattino. Buongiorno. Aspetta che mi scrive Yuri di Brescia. Buongiorno carissimo, oggi per te purtroppo non è il 30 di novembre. Come hai detto poco fa, veramente no, mi sembra ti avrei sentito male io. Voglio crederti comunque, no, perché è possibile, perché sono un po', sai, tutte queste cose che mi stanno capitando. Poi ho detto 30 di novembre, allora guarda, mi sberlotto in diretta, non dirle più certe cose, stai attento. Per farti perdonare, canzone, la Velasco la metto sempre molto volentieri. Devo farmi perdonare con l'immagine di te, Rosio Velasco. La metto, gliela devo, grazie. Vedo che però siete attentissimi, mamma mia, non vi sfugge niente, siete molto accorti.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray. CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Sorriso!
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
7: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
10: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Come trasformare una zucca?
13: In una carrozza?
12: No, in una pista da ballo.
13: Semplice, con Sorriso in piazza.
14: Venerdì 2 ottobre a Caorera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in piazza, venerdì 2 ottobre, agli impianti della Proloco di Caorera, comune di Sette Ville. Ingresso libero, info su sorriso.it.
6: Sorriso!
15: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: L'ultimo clown, Gianni Drudi.
2: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
1: Edizioni Baracca, grazie per questo pezzo molto toccante, commovente di Gianni Drudi. È vero che sarà dei nostri poi in occasione del Ballando in Slovenia, no? Cioè questo appuntamento prima del Natale, dal 27 al 29 di novembre lì in Slovenia. Sarà un gran bel momento, un gran bel periodo, una 3 giorni in compagnia della vostra Radio Sorriso in questi luoghi meravigliosi con l'atmosfera già del Natale, quindi le atmosfere natalizie, poi le atmosfere storiche delle città della Slovenia che visiteremo naturalmente, il lago di Bled, Ljubljana, Nova Gorica, e poi le serate con il nostro Alex, che lui sarà come si suol dire il DJ resident, lui che si occuperà del reparto svago e divertimento con tutto l'ambaradan di Radio Sorriso, tra gli ospiti anche Gianni Drudi. Vi ricordo che è ancora prenotabile, cioè c'è ancora la possibilità di aggregare qualcuno alla bella compagnia, saremo in tanti, poi si viaggerà in pullman, le cose che mi piacciono, a parte i posti dove andremo, cosa faremo, cosa visiteremo, il viaggio in pullman, perché voi sarete comodamente recuperati nei vari caselli autostradali, no? Da Padova fino in Slovenia, quindi là ci sarà il primo momento di aggregazione, il primo momento in cui tutta la gente di Radio Sorriso si conoscerà, e a cantare i pezzi, i tormentoni. Io farei una classifica, sai, i tormentoni da pullman, i pezzi che si cantano in corriera. Immagino una trasmissione. I vari tapum, tapum, tapum, ale hop, la curva. E poi cosa c'era? Autista, vai piano. Dai, prenotate.

Paul, Paolo l'Alpino, grazie a... aspetta, Elisabetta, Nadia, Anna Castelfranco Veneto, per Anna di Castelfranco Veneto, metti la tua canzone preferita, riferimento sempre a questa, e resta tuttora dopo 4 anni e mezzo la mia canzone preferita, questa è di Renzo Biondi, anche nella versione di Renzo Biondi. Oh, un sorriso luminoso, e ribadisco sempre il fatto che regalare un sorriso non costa assolutamente nulla, ma vale tutto, non ve ne accorgete nemmeno, e a qualcuno con un sorriso gli cambiate la giornata, è l'unica cosa che se la regalate vi rimane, no? Non serve un motivo, non serve un motivo per regalare un sorriso, a volte basta incrociare uno sguardo, sai, di una persona, magari di un anziano stanco, di un bambino, cambia tutto, un sorriso. Dovete averlo, se io lo dico alle signore, no? Anche alle signore del mio condominio, no? Quando partano, che si incipriano, tutte di una certa età, insomma, molto più vecchie di me, quindi pensate, insomma, quando partono, che le vedo sempre con la borsetta, ce l'hai il sorriso dentro? Da regalare a qualcheduno, certo, e allora puoi andare. Quel sorriso poi gira e come gira torna anche indietro, perché se tu regali un sorriso a qualcuno, sistema

0: segnare anche questa, la metto nella lista dei miei preferiti. Sono le 8:47, oh, vedo che incontro il gusto, cioè sto smuovendo ricordi, ma del resto la radio serve anche a questo, smuovo ricordi a voi, voi automaticamente smuovete ricordi a me, insomma, con quello che mi scrivete. Vabbè, è vero, verissima, hai ragione Giovanni, buona giornata, un sorriso non costa niente. Da Montichiari, Brescia, lei Giuliana, immancabile al nostro appuntamento. Ferruccio che registra, andiamo a sentirlo, pronto.
1: Da Volta Mantovana, un sì. Buongiorno a tutti gli amici di Radio Sorriso e naturalmente anche a tutti i bocciofili.
0: Grazie.
1: Buona giornata con un brano di vostra scelta. Mille grazie.
0: Luca Treviso, anch'io dei ricordi meravigliosi delle gite con i miei genitori in pullman. ma chi non le ha fatte, insomma. Una volta si facevano queste robe, ma vi ho già raccontato la storia, no? Mio padre era un bersagliere e con il gruppo bersaglieri qui di Castelfranco Veneto si organizzavano queste gite con i pullman, no? I pullman, quello grande, no? Con l'odore di finta pelle, no? Con le tendine. Mio padre, mi ricordo che caricava la borsa a frigo come tutti gli altri, mia madre che aveva il sacchetto con i panini, no? Preparati già alle 4, alle 5 del mattino. Poi si partiva, no? C'era questa emozione perché partivi molto presto. Per me partire alle 6 del mattino era come partire, sai, compagnie di 40 persone che sembravano 100, no? Ed io piccolissimo che avevo le gambe che non toccavano neanche terra in questo sedile che era esagerato per un bimbo, per il culo di un bimbo, no? Vabbè, sempre parte finestrino perché dovevo sempre vedere fuori, no? Si partiva e come si partiva partivano le canzoni, ce n'era un'altra, sai, quella degli alpini, però i bersaglieri che cantavano sul cappello degli alpini, sul cappello. E viva il settimo degli alpini da parte dei bersaglieri, beh, tante altre cose, insomma. Vabbè, ricordi di gioventù che condivido con voi. Gianluca, vediamo, aspetta che mi occupo anche di lui. Gianluca a Lussemburgo, un grande saluto a tutti voi e ai vostri radioascoltatori e soprattutto alla mamma Marisanna di Sant'Angelo di Sala. Sì, avete ragione, bisogna sempre avere un sorriso da donare a tutti, accompagnato da un buongiorno, vi sarà poi ricambiato con enorme gioia. Buona giornata e un augurio a tutti voi e portate sempre il sole in tasca. Scrive lui. Grazie, messaggio lunghissimo che ho letto in velocità. Va bene, però abbiamo capito il senso. Sei dei nostri, anche tu, lì all'estero. Va bene. Siamo in attesa di collegarci con la signorina Feltrin per presentarvi anche l'argomento del giorno. Mi entra adesso, dai che c'ho la tuo disco, poi possiamo andare. Sto facendo il promo, tra poco l'argomento del giorno. Prima canta Tonia Todisco Questo Amore.

0: è risaputo che questa è la radio degli alpini, perché Radio Sorriso segue gli alpini da sempre, no? Giusto, tu mi confermi che sei qui da più anni di me, però insomma, parlando di bersaglieri, mi arrivano tutti, devo salutare la compagnia del gruppo bersaglieri di Brendola, sai dov'è Brendola? Brendola!
1: Vicenza,
0: esatto, ai piedi dei Colli Berici, tra Montecchio e Vicenza c'è questa località, e anche lì hanno evidentemente un gruppo bersaglieri, perché raccontavo la storia che io cantavo le canzoni di bersaglieri perché mio padre era un bersagliere, cioè partecipavo alle uscite con i bersaglieri cantando le canzoni degli alpini, perché sul cappello che noi portiamo, evviva il settimo degli alpini,
1: c'è una lunga penna nera,
0: esatto, dopo c'è quella, il settimo degli alpini, evviva, evviva,
1: viva il reggimento,
0: questa qua, no?
1: Evviva, evviva il corpo degli alpini.
0: Sembra strano che i bersaglieri cantassero, però insomma, grande esercito italiano e forze.
1: Le forze.
0: Non ha capito niente. Saluto.
1: No,
0: buongiorno, signorina Feltrina. Andiamo,
1: sigla.
0: Metto la sigla. Ciao.
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
1: Allora permettimi subito di salutarti, Giovanni,
0: sì,
1: Zani.
0: Grazie.
1: Buongiorno, ah, buongiorno.
0: Perché
1: anche
0: non mi baci
1: nostri...
0: mai? Solitamente due colleghi si baciano anche.
1: Ma è dove è scritto? Vabbè. Io non ho mai letto questa cosa.
0: Non sei moderna, tesoro. Dovresti baciarmi ogni qualvolta entri in questo studio.
1: Ah, sì.
0: E sulla bocca addirittura.
1: E poi?
0: Va bene, dai.
1: Allora, scusate. Allora, partiamo dal detto: chi non è savio, paziente e forte si lamenti di sé, non della sorte.
0: Ok.
1: Capito?
0: Adesso tu mi stai chiedendo uno sforzo. Dopo
1: chi non è savio? Chi non è savio?
0: Sì, okay. Il mio cervello è già parecchio compresso.
1: Paziente e forte.
0: Sì, sì.
1: Si lamenti di sé.
0: Sì. Ok.
1: Non della sorte.
0: Ok.
1: Ok.
0: Vabbè, ho capito.
1: È una frase in pratica che invita a riflettere. Quando dipende da noi il modo in cui affrontiamo le difficoltà della vita.
0: Certo.
1: E quando invece è davvero questione di fortuna o di sorte.
0: Certo.
1: Okay.
0: C'era anche una famosa canzone che accompagnava questo argomento e la cantava Fred Buongusto.
1: Che titolo aveva?
0: Riflettiamo. È da tanto tempo che non lo facciamo.
1: Ma non era Balliamo, scusa.
0: Vedo che sei attenta, dai.
1: Allora, chiediamo ai nostri ascoltatori se sono d'accordo e chiediamo anche di raccontarci, magari con un bel vocale, al 345 48 45 663, di quel momento della vita in cui hanno scelto di non lamentarsi della sorte, ma di rimboccarsi le maniche e andare avanti. Noi sappiamo che i nostri ascoltatori sono combattivi, in tante situazioni si sono trovati a dover insomma rimboccarsi le maniche,
0: certo,
1: e andare avanti lo stesso. E allora chiamateci o telefonateci, come sempre vogliamo sapere le vostre storie.
0: Adesso ti chiedo una cosa, come quel famoso personaggio allora chiese: volete libero Barabba o Gesù? Volete Michele Rodella o volete Andrea Fiorentini con Valentina? Lo chiedo a te.
1: Io sceglierei Michele Rodella.
0: Michele Rodella
1: parla della mamma.
0: E allora, mamma cara, vado via. Vabbè, vengo via con te. Tornerò domani mattina.
1: Vieni, dai.
0: Domani mattina ore 6. Grazie a tutti e scusate.
1: Ciao.
0: A volte esagero.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Salve, due etti di prosciutto veneto.
2: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
1: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
2: Allora me ne dai una fetta?
1: Adesso hai capito.
3: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre.
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Sorriso!
9: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono le 9:02. A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buongiorno da Ester Roletto. Eni lancia uno sconto del 30% su luce e gas con tariffa bloccata per 2 anni. L'annuncio apre una polemica con gli altri gestori. Enel e A2A rivendicano le loro offerte a prezzo fisso. Calcio, Mancini prepara il prossimo imminente impegno di Nations League, quello di venerdì con la Francia a Parigi, ma perde Giacomo Raspadori, costretto a lasciare il ritiro dell'Italia Coverciano per problemi fisici dopo la botta rimediata in Turchia alla parte posteriore di una coscia. Non sarà sostituito. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Sorriso!
16: Cari amiche
17: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
16: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
17: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
18: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
19: Cif! Un solo spray. Cif! E tu che ci fai?
20: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
21: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
22: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
23: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
8: Sorriso!
0: B Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Ringraziamo Abi Record per questo bel brano, sempre qui ciliegie in fiori, la voce di Vito, Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana. Buongiorno a tutti voi, buongiorno amici di Radio Sorriso, siamo partiti ufficialmente proprio con un nuovo appuntamento con A Pieno Ritmo, oggi 3 orette insieme fino alle 12, tanta bella musica, il nostro argomento del giorno è allora 345 48 45 663 oppure 0423 736680 736681. E vado a salutare subito chi mi sta scrivendo, quindi buongiorno all'amica Sandra da Gemona del Friuli e non solo, buongiorno anche all'amico che non si firma, Antonio. Ciao Antonio, un abbraccio fortissimo. Abbiamo anche quello che è l'argomento del giorno, perché è stato lanciato poc'anzi proprio dalla nostra Tiziana da Giovanni Zani. Raccontateci un momento della vostra vita in cui avete scelto di non lamentarvi della sorte, ma invece di lamentarvi, rimborcarvi le maniche e andare avanti. Ce ne sono tanti momenti, quei momenti in cui sì, dobbiamo un po' rimborcarci le maniche e andare avanti senza lamentarci. Raccontateli, intanto partiamo con una bella polca. Nicolò Quercia, Monia.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qui insieme a voi, Radio Sorriso, la gioia, l'allegria, e chi è in piedi tutto il giorno, e io? E io che sono seduto tutto il giorno? Perché poi c'è la gente dall'altra parte che dice, no, io sono seduto, non stai parlando di me, le persone che sono sedute tutto il giorno, magari 4 ore, davanti a una macchina a cucire o comunque in ufficio, e molte volte e mi dicono, Raffaello, hai ragione, quando mi alzo di scatto barcollo o mi sembra di avere degli aghi sotto la pianta del piede o non avere addirittura la sensibilità sotto la pianta del piede, e allora lì bisogna intervenire bene. Sotto la pianta del piede lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate

altre situazioni. E per quanto riguarda questa stanchezza, questa rigidità nelle gambe, questo gonfiore o addirittura il primo pomeriggio le scarpe che si stringono, che naturalmente non sono le scarpe, sono i nostri piedi che tendono a gonfiarci. E allora cosa succede? Il gel, che è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, un fantastico antinfiammatorio naturale, toglie quel calore, toglie quella rigidità e toglie quella pesantezza dal nostro corpo. Tutto questo a casa vostra a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto. Chiamando anche in questo momento la BM Steel. Siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni o ragguagli su questo prodotto. Amici cari, lo diciamo da sempre, non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno, e allora qualcuno dice, allora lo compro a fare, perché è così. Ricordatevi che non bisogna illudere, non voglio venire qui a dire fila a fare chissà. Noi diamo veramente un prodotto da tanti anni che aiuta le persone a star bene, perché quando stiamo bene con noi stessi, stiamo bene con tutti. È così, è provato. E allora 035 83 17 91. Perché aspettare? Perché star lì a soffrire? Forse è arrivato il momento di chiamare tra una canzone e l'altra. Musica!

torniamo. Musica, allegria, gioia e BM Steel. Cosa c'entra la BM Steel? La BM Steel c'entra perché dà quella gioia, perché quando togliamo la pesantezza, la stanchezza dalle gambe, abbiamo il sorriso. Quando togliamo il prurito dal corpo, dalla schiena, dalle gambe, sì, le gambe, amici cari, quelle signore che vanno a dormire dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riescono più a tenere le gambe sotto le lenzuola. Oggi le chiamano le gambe senza riposo, quando la signora va a cercare quel fresco all'interno del proprio letto, e poi incomincia quel prurito, incomincia quel fastidio, incomincia quel calore che deve essere tolto, quel prurito, quel nervoso. Tutto questo lo toglie il nostro gel. Vi toglie quel calore, vi toglie quel prurito, vi toglie quel nervoso dalle nostre gambe. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro. Chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 1791. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità. Può fare al caso mio, io sono seduto tutto il giorno, io sono in piedi tutto il giorno, io mi ritrovo a fare dei lavori che poi alla fine, come tutti i nostri lavori, sono ripetitivi, e ci troviamo al primo pomeriggio magari, come dico spesso, con le gambe, le caviglie gonfie, con la schiena, o addirittura quando non riusciamo più ad arrivare a grattare, a proprio il prurito sulla nostra schiena, e allora lì bisogna intervenire applicando il gel, la schiena, le spalle, la cervicale, la nostra cervicale micidiale, applicare proprio da spalla a spalla, poi bene dietro le orecchie, proprio bene, e lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca, non macchia, e sentire la leggerezza, la freschezza, il sentirsi bene, ma non per 10 minuti, per 20, ma per parecchie ore della giornata, o viceversa, quando si va a dormire, poter dormire tutta la notte, riposare tutta la notte. Questo grazie al nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro il prezzo a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni di elucidazione ed eventualmente per prenotare il gel. Alla prossima, ciao!

0: Marco Dazzi con Il Mio Mondo, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Fatemi salutare subito l'amico Marco, che ha accontentato nell'intermezzo di BM Steel, e tra poco continuerò a leggere quelli che sono i vostri messaggini rispetto a quello che è il nostro argomento del giorno, molto interessante oggi, perché vi chiediamo qual è quella volta che vi siete rimboccati le maniche, magari davanti, di fronte a una difficoltà, senza piangere sul latte versato. Quindi qualcosa comunque di molto molto molto importante e anche insegnativo ed educativo, quindi che può aiutare magari qualcuno, qualche nipote che è all'ascolto di Radio Sorriso, proprio a capire che bisogna sempre reagire e bisogna sempre rimboccarsi le maniche. Tra poco vengo a leggere i messaggini, intanto vado ad accontentare anche tra pochissimo chi mi richiede Michele Rodella con La Tormenta.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
3: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
4: È possibile.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero!
8: Sorriso!
9: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Michele Rodella con la tormenta. Vado subito a salutare chi mi manda una bella nota vocale. Antonio da Villa San Giovanni, sentiamo, dai, lo sentiamo. Buongiorno
1: Giovannino, buongiorno.
0: Buongiorno caro.
1: Buongiorno a tutti i suoi vesini.
0: Ciao.
1: Guarda, l'argomento di oggi mi è toccato tantissimo. Ti sto parlando dell'83, quando ho messo un'attività per conto mio, un panificio, con tante difficoltà, con tanti alti e bassi e a volte con dei sacrifici e lacrime. Ma ho trovato una donna a fianco che a volte diceva: ma perché ti lamenti? Cerchiamo, perché il problema rimane due volte, il lamentarsi.
0: Eh beh, vero,
1: e magari
0: ragione.
1: Non risolverlo, perché non lo cerchiamo di poter risolvere il problema, e se non ci riusciamo cerchiamo di farci aiutare. Ho ancora tuttora una donna a fianco a me che è veramente stupenda. Dopo 51 anni di matrimonio siamo ancora insieme come fosse i primi giorni. Guarda,
0: bene,
1: volevo
0: bene.
1: Ringraziarti perché
0: grazie.
1: Veramente sentire la tua voce al mattino è qualcosa di caldo, qualcosa
0: grazie,
1: che
0: buono.
1: Ci riscalda per tutta la giornata. Guarda, se vuoi puoi mettermi una canzone di Galassi, quella che vuoi, che è uno dei miei cantanti preferiti.
0: Sarà fatto, buona giornata anche a te, logicamente, grazie mille e un abbraccio, vedi, perché è vero, effettivamente stare a lamentarsi ti hai il problema due volte. Buongiorno Radio Sorriso, sono Paolo di Castelmella, provincia di Brescia, vorrei ascoltare una canzone di Matteo Tarantino, è dedicata al mio amore Lori. Allora ti ho selezionato Baila Chica, prima però ci ascoltiamo Rapsodia, Pietro Galassi, Manolo e Matteo. Raccontateci quella volta che vi siete rimboccati le maniche invece di piangervi addosso, o magari ce ne sono tanti più volte, no? È un argomento molto educativo, devo dire, è un insegnamento di vita importante da dare a tante persone, ai nostri nipoti, ai nostri figli. È importante rimboccarsi le maniche ed è bello anche ricordare quel momento in cui magari ce ne siamo rimboccati, quel momento un po' difficile della vita, e però poi alla fine ce l'abbiamo fatta con le nostre forze. 345 48 45 663.

Matteo Tarantino con Baila Chica, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amica Erminia di Brescia. Erminia è caduta la linea, spero di risentirti presto, perché mi stavi chiedendo il titolo di un brano che poi nel frattempo non ho trovato, quindi mi dovrai dare qualche info in più, almeno recuperiamo il titolo e riusciamo poi a magari mettertelo in onda nei prossimi giorni, ove fosse già andato in onda nella giornata di oggi. E vado a salutare anche le amiche di Mantova, l'amica Giulia di Mantova, che poi tra poco vado ad accontentare proprio con la sua richiesta musicale. Ma prima accontenta invece l'amica Fiorella, che ci segue dalla provincia di Verona con una bella mazurka, il maestro Ciro Fachin con Enigmatica.

Mel con Il Tempo di Morire, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Mi trasferisco a Mantova dove l'amica Giulia vuole ascoltare questo bel brano di Omar Codazzi, Sognatore. E beh, che dire, noi chiudiamo questa prima ora insieme proprio con questo brano. Tra poco continueremo a parlare di volte in cui vi siete rimboccati le maniche invece di piangervi addosso. Raccontatecelo voi.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo!
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
5: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
6: Prendi subito il tuo.
5: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
7: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
8: Sorriso!
9: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono le 10 e 0 minuti.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: Ma che bel sorriso! Dove vai?
13: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
14: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
15: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
16: Buona giornata. La Regione Veneto ha approvato la legge che riconosce il caregiver familiare, una promessa mantenuta. Oggi vince il Veneto, ha detto il governatore Alberto Stefani.
17: Abbiamo approvato la riforma dei caregiver. L'avevo promesso in occasione del primo consiglio regionale, oggi è diventato realtà. Riguarderà oltre 260.000 veneti che saranno inseriti nella rete dei servizi sociali e sanitari. Persone che si occupano di un familiare non autosufficiente che tutti i giorni si prendono cura di un'altra persona. Questo è un segnale di civiltà importante che questa regione ha saputo dare, maggioranza e opposizione insieme, nell'interesse dei nostri cittadini.
18: Dal 1 ottobre tornano a Treviso le misure per il contenimento delle polveri sottili previste dal piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera e dell'accordo di bacino padano. Le disposizioni saranno in vigore fino al 30 aprile 2027 e introducono alcune novità rispetto alla precedente stagione. La principale riguarda i diesel Euro 5, con il livello di allerta verde, potranno infatti continuare a circolare.
16: Le gallerie dell'Accademia di Venezia hanno presentato il restauro dei primi tre teleri del ciclo dei miracoli della Vera Croce, insieme di 8 dipinti realizzato tra il 1496 e il 1500 per la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista. Le tre opere tornano visibili al pubblico dopo 6 anni di lavori.
18: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
19: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
20: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
21: Due verticale, trekking sull'Etna.
22: Escursione.
21: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
22: Aperitivo,
6: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa!
6: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
22: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
23: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.

0: il momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. E ringraziamo le Edizioni Musicali Vocal Sound per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Sei Tutto, Elena Cammarrone, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Si parte per le prossime due ore con Farfalle su due ruote. Partiamo subito con un bel compleanno, eh sì, perché devo fare tanti tanti tanti auguri a Nevio, che compie la bellezza di 90 anni. Allora auguri Nevio, un abbraccione fortissimo. Mi scrive Tofia Katia, che assolutamente ci tiene a farti gli auguri. Poi ci chiede anche un favore: spiegare il motivo del titolo del programma Farfalle su due ruote. Allora Nevio, sai che non sono io il titolarissimo di questo programma, ma è la nostra Iris, però nel tempo ho capito che Farfalle su due ruote perché la nostra Iris ama le due ruote e quindi è motociclista. Farfalle ha tutto un suo significato, ecco. Comunque Nevio, ora lascio detto che domani mattina, appena in diretta, anzi poi saremo insieme, glielo faccio dire proprio a lei, te lo faccio spiegare bene, eh. Intanto però ti faccio tanti tanti tanti auguri e logicamente saluto anche la Maria che invece è tua moglie, e pensate che mi scrivono che hanno fatto hanno fatto 65 anni di matrimonio proprio ad agosto. Quindi Nevio e Maria, un bacione fortissimo, veramente bellissime queste storie. Logicamente noi oggi facciamo gli auguri a Nevio, che è il festeggiato, con Mariana Lanteri l'appuntamento. 345 48 45 663, sms, whatsapp, note vocali, oppure 0423 7366 80, 7366 81, per quanto riguarda le vostre telefonate. Raccontate quella volta che vi siete rimboccati le maniche invece di piangervi addosso. Saluto anche, e lo rifaccio, l'amica Katia, la figlia di Nevio e Maria, perché lei ci ha scritto un bellissimo messaggio. Grazie Katia.

Domenico, quelle notti. Saluto l'amica Rita da Selvazzano e do il benvenuto all'amico Antonio Poli di Amel Medical, che tra l'altro sarà anche in nostra compagnia proprio domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere a Tricesimo per il nostro pranzo.

0: Quanti decenni di esperienza, ricordiamolo per i nuovi.
1: Allora, siamo nati nel 1959 producendo dispositivi professionali di magnetoterapia e oggi, 2026, produciamo dispositivi professionali per magnetoterapia di ultima generazione. Allora, oggi voglio parlare però del prodotto, quello in cui abbiamo la richiesta massima, che è sempre il famoso materassino. Ma c'è un motivo, perché lì, grazie a questo sistema qua, vai a utilizzarlo 365 giorni all'anno. Perché? Perché questo materassino qua è adagiato sopra il tuo materasso, sopra ci metto il lenzuolo, va bene, e alla sera, quando vado a letto, al pomeriggio, quando vado a farmi il riposino pomeridiano, lei lavora dalla punta dei capelli alla punta dei piedi, indipendentemente da come io sia abituato a dormire. Perché? Perché mi va a emanare quell'energia positiva che le mie cellule, quando la sentono, si mettono a ballare, nel senso che dicono: ah, finalmente arriva un'energia buona che ci ricarica. E noi alla mattina ci alzeremo riposati, rilassati e carichi, pieni di energia e vitalità, perché durante la notte il nostro materassino ha lavorato per voi, vi ha ricaricato, vi ha rigenerato e soprattutto andrà a sconfiggere i vostri dolori. Per poterlo vedere, per poterlo provare, 880 20 40.
0: 880 20 40 per avere a casa vostra la stuoia, il materassino, come vogliamo chiamarlo, per avere a casa vostra Antidolor Pro, per avere a casa vostra l'azienda Amel Medical, che vi spiega tutto per filo e per segno. E un'altra cosa molto importante: eventualmente dopo l'acquisto, questo lo diciamo anche per chi ha già a casa l'antidolor, ha qualcosa di Amel Medical, non vi abbandonano mai. Fra 15 anni doveste aver bisogno di un'informazione, loro ci sono, basta chiamarli all'880 2040. Metto un disco e poi torniamo. Vai. A parlarne.

0: Seconda parte della nostra trasmissione. Torniamo al discorso dell'assistenza, perché tanti, sai, magari adoperano Antidolor Pro nel momento del bisogno, poi per mesi lo mettono via, addirittura per anni, fortunelli loro, no? Sì. Che non hanno dolore. E poi capita, perché i dolori quando arrivano e
1: certo.
0: Ti tocca.
1: O dolori o incidenti magari causati da una caduta in bicicletta a piedi.
0: Certo.
1: O quant'altro.
0: Ritrovano questi malanni, ritrovano però fortunatamente per loro l'Antidolor Pro. Oh, non mi ricordo più. Che faccio? Chiamo l'azienda?
1: Assolutamente, in questo caso qua chiamateci all'880 20 40 e dite: ma io l'ho messo via, non mi ricordo più come utilizzarlo per il tal problema. E naturalmente troverete sempre la risposta. Nel caso che non riusciamo a darvi le informazioni telefoniche, veniamo a casa vostra per darvi le informazioni su come utilizzarlo nel modo migliore per ottenere già dopo la prima applicazione dei buoni risultati. Visto che stiamo parlando di questo, parliamo anche come capire se il nostro dispositivo funziona bene. Noi nella nostra custodia, all'interno del dispositivo c'è una piccola calamita. Fate partire il dispositivo e sentite con la calamita se vibra. Se vibra vuol dire che funziona correttamente. Se non vibra dovete chiamarci, perché vuol dire che non arriva bene il contatto e bisogna capire bene qual è il problema. Questo per quel che riguarda la bassa frequenza. Mentre per quel che riguarda l'alta frequenza, perché mi capita che qualcuno di voi, giustamente per avere informazioni, ci chiama e dice: ma ho provato sulla stuoia ma non sento nessun tipo di vibrazione. Nella stuoia emanano delle frequenze millesimali che non sono percepibili con la calamita. Ci vuole un sonar specifico che abbiamo noi, un rivelatore di frequenze. Dobbiamo venire lì con strumento e capire se c'è l'emanazione, d'accordo? Per cui, se voi avete qualche dubbio, 880 20 40, e soprattutto grazie per la vostra infinita fiducia.
0: Ok, vi ricordo anche il sito internet dove trovate tutto quello che promoziona naturalmente il nostro Antonio di Amel Medical, www.amelmedical.com. Ci vediamo la prossima volta.
1: Grazie a tutti, ciao.

0: Franco Bastelli, Bianchi Cristalli Sereni, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto l'amico Giovanni di Mestre. Prima ancora ci siamo ascoltati invece Michele Rodella con Povero Bischero. Devo salutare l'amica Rita da Selvazzano, che è... scusate, Rita da Vallese, che vuole dedicarla a Severino, Rossella, a tutti gli amici. Un abbraccio fortissimissimo, Rita, e un bacione. E tra poco invece parliamo del pranzo di Radio Sorriso, perché si sta avvicinando domenica 4 ottobre, e quindi se ci state ancora pensando, beh, fate male, dovete prenotare.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote.

0: da 3 pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli iper e market e online.
1: E operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Sorriso.
4: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
5: Radio Sorriso, il giovane che mai.
6: Da Despari Eurospari Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despari Eurospari Interspar. Info e regolamento su despar.it.
7: La storia non è mai definitiva, cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storie in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento, ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storie in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
10: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
9: Finalmente!
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
12: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
14: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

Severini, Angelo Biondo. Questo bel brano lo dobbiamo dedicare a chi oggi fa l'anniversario di matrimonio, Daniela e Nello di Villotta, da parte di zia Graziella e famiglia, con questo brano. Quindi auguroni, Daniela e Nello di Villotta. Non so quanti anni fate però di matrimonio, però auguri, auguri, auguri. E poi saluto anche l'amica Luigina di Morgano. Ciao Luigina, buongiorno anche all'amica Lidia di Palmanova, che mette un bel, una bella stickers con i cuoricini, con gli occhi fatti a cuoricino, sull'evento di venerdì. Ne parleremo tra poco. Alla saga della zucca, buongiorno anche a Rita di Magnago e a Salvatore da Montalbano, anche lui mette un bello stickers con il cuoricino. Ma attenzione, perché invece vi voglio parlare del pranzo di Radio Sorriso. Domenica 4 ottobre saremo presentissimi al ristorante Belvedere di Tricesimo. Lo sapete, un appuntamento che apre la stagione autunnale ufficiale di Radio Sorriso per quanto riguarda logicamente i pranzi, questi eventi dove stiamo veramente insieme tutto il giorno, dove ci divertiamo veramente tanto, dove balliamo, mangiamo, cantiamo e ci emozioniamo. Quindi ristorante Belvedere Tricesimo, domenica 4 ottobre, ci saranno anche degli ospiti: Graziano Cianni, Linda Biscara e Matteo, ci saremo noi di Radio Sorriso, ci sarà tanto buon cibo, tanto divertimento, tanto bel ballo e soprattutto anche tanta voglia di magari conoscere persone nuove. Per prenotare quindi 0423 7367, in orario ufficio o chiamando anche qui in diretta proprio alla radio allo 0423 7366 80 o 7366 81. Tra l'altro ci sarà anche proprio Antonio Poli di Amel Medical, quindi potrete farvi e fargli le vostre domandine, togliere le vostre curiosità, e quindi sarà un'occasione anche utile. Quindi pranzo di Radio Sorriso domenica 4 ottobre, ristorante Belvedere Tricesimo. Se non hai ancora prenotato e sei lì lì che dici ma non so cosa fare, non so se venire, beh, ascolta Giovannino e prenota, perché sarà un pranzo pieno di divertimento e sicuramente anche pieno di ballo. Lo sapete, il ballo con Radio Sorriso è sempre molto assicurato fin dall'inizio, ancora prima che iniziamo a mangiare già balliamo, perché noi lo sappiamo che siete tutti dei grandi ballerini, quindi vogliamo farvi sfogare per bene. Arriva, a proposito di ospiti, Linda Viscoro con Matteo, in questo caso 883 Medley.

0: Gianni Dego, non mi dimenticherai sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare chi mi richiede questo bel brano, anche se non si firma, ma vediamo se riesco a trovare il nome, l'amico Erminio. Ciao Erminio, buona giornata, la prossima volta firmati, almeno riesco a salutarti. Buongiorno a Loris di Mestrino. E poi andiamo invece ad ascoltare, anzi no, mi vado prima a parlare di questo bel evento, perché state tanto interagendo con i nostri stati, state mettendo proprio la faccina a forma di cuore, no? Questo evento che si terrà venerdì 2 ottobre a Setteville, a Carovera di Setteville, Belluno, la 31esima sagra della zucca. Sì, saremo presenti con il sorriso in piazza, quindi una serata imperdibile, perché unisce il buon cibo di questa storica sagra che è arrivata alla 31esima edizione, con un sacco di piatti a base logicamente della regina, no? La zucca santa bellunese, e poi la bella musica di Radio Sorriso con Iris, Giovannino ed Alex e i ballerini della scuola Prestigio. Quindi un appuntamento imperdibile, noi non vediamo l'ora, è un bellissimo ritorno, è un bellissimo onore anche poter aprire questa 31esima saga della zucca a Caorera, Setteville, provincia di Belluno. E allora vi aspettiamo, numerosissimi, ma in realtà io vi aspetto già prima per cenare magari tutti insieme, e poi ci scateniamo tutti in pista con il ballo e il divertimento proprio della radio più giovane che mai. Vi aspettiamo quindi venerdì 2 ottobre agli impianti della Proloco di Caorera, comune di Setteville. Vi ricordo che l'ingresso è gratuito, e allora venite che vi divertite, ve lo dico io che vi divertite, se ve lo dice Giovannino. Andiamo a sentire chi saluta Gigi, dai, ciao.
1: Buona
0: Gigi,
1: buona giornata a tutti. Ciao Gigi. Sorrisini, ciao. Da Gigi Nardini, il vostro, sì, pavarottino, ciao. Da Cividale del Friuli, vorrei dedicare a tutti i sorrisini, sì, anche a voi che ci fate compagnia, a tutti i nonni delle Valle Narcisone, la mia canzone Viva l'Amor, oppure Friul Mix, se avete Friul Mix, dedicato anche alla nonna Lina e nonno Carlo, che voglio sentire. E un saluto a tutti i sorrisini, una buona giornata a tutti da Gigi Nardini, il pavarottino da Cividale del Friuli.
0: Bravo Gigi, un bacione fortissimo, e allora salutiamo anche Gigi Nardini, ci ascoltiamo e chiudiamo questa seconda ora insieme proprio con la sua Friul Mix, e tra poco torniamo ancora a parlare di rimboccarsi le maniche. Già.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
3: Ecco la merenda.
4: Ma è il panino al prosciutto!
3: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
5: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
6: Come trasformare una zucca...
3: in una carrozza?
6: No, in una pista da ballo.
3: Semplice, con Sorriso in Piazza.
7: Venerdì 2 ottobre a Caorera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, venerdì 2 ottobre, agli impianti della Proloco di Caorera, comune di Sette Ville. Ingresso libero, info su sorriso.it.
8: La rimpatriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre.
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
11: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
12: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Al gran galà delle orchestre, Michele Ranieri e Elena Cammarone. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
14: Sorriso
15: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
16: Sono le 11:00.
17: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
18: Buongiorno a tutti, ecco i principali aggiornamenti di oggi. A Venezia sarà possibile recuperare locali e immobili dismessi presentando progetti che contribuiscano all'offerta di servizi di prossimità e permettendo di contrastare degrado, abbandono e periferizzazione. È il contenuto di una delibera di giunta che garantisce un incentivo di partenza a un giovane, un'impresa o chiunque abbia un'idea utile e innovativa potrà sperimentare la propria attività per 3 anni più 2 di eventuale proroga, senza sobbarcarsi spese eccessive.
19: Ieri, anche in tutto il Veneto, la Polizia di Stato ha festeggiato San Michele Arcangelo, patrono del corpo. Un'occasione anche per tracciare bilanci, premiare il merito e rinnovare la presenza sul territorio delle forze dell'ordine. Il questore di Padova, Marco Odorisio.
20: Nel mese di luglio all'inizio abbiamo avuto 3 episodi ravvicinati nel tempo in 48 ore qui proprio all'Arcella, tra cui un tentato omicidio, subito contestualizzati, individuati diciamo i protagonisti in negativo di questi episodi, di queste aggressioni, dove poi determinante è risultata che cosa? La collaborazione dei cittadini.
19: Da domani in vigore a Venezia le limitazioni alla circolazione per combattere le polveri sottili, in programma Mestre 7 Domeniche Ecologiche fino all'11 aprile.
18: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.
21: Care amiche
22: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
21: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
22: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
23: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
24: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ringraziamo Lara Agostini per questo bel brano, ci siamo ascoltati Immagina, terza ora insieme, sempre qui Giovannino a tenervi compagnia e logicamente come dire anche a chiacchierare dell'argomento del giorno, ad accontentare quelle che sono le vostre richieste musicali, ma non solo, anche a cercare come dire di festeggiare quelli che sono i vostri anniversari o quelli che sono le vostre ricorrenze importanti. Beh, noi le festeggiamo sempre qui su Radio Sorriso, sempre con vero vero vero piacere. Allora andiamo a sentire un po' di note vocali all'apertura di questa terza ora insieme. Sentiamo subito la nota vocale di Maria Consuelo, anzi saluto Maria Consuelo De Gemona del Friuli, che ci racconta che avrebbe piacere di venire al pranzo, chissà che poi non sia possibile, cara Maria Consuelo, ma ci richiede anche un brano. Sentiamo
2: qualcosa di Daniela Cavanna oppure Daniela di Cavanna. Daniela Nespolo.
1: Mettiamo Daniela Cavanna allora.
2: Mandi.
1: E allora ti ho assolutamente accontentato con Pazzesco, questa bella novità estiva che ha presentato proprio Daniela Cavanna. Sentiamo invece l'amica Fernanda di Cerea.
3: Ciao carissimo, sono Fernanda di Cerea. Si può ascoltare la canzone Mari e Monti di Tarantino? Grazie mille.
1: E allora tra poco ti accontento e poi arriverà l'amico Alberto Acerbi a tenerci compagnia con le sue informazioni importanti. Ma intanto Pazzesco, Daniela Cavanna.

0: E questa mattina vi parlo di terra e sole. Anzi, no, non ve ne parlo io. Do il buongiorno all'amico Alberto Acerbis. Ciao Alberto, buongiorno.
1: Allora, io questa promozione, che mi sta dando delle grosse soddisfazioni, l'olio Acerbis lo conoscete, non fate finta, non fate gli indiani, lo conoscete. Sapete come lavoriamo, ci teniamo a consegnare a casa, chiamiamo prima. Noi siamo, vogliamo essere, anche se ci sentite in radio, la bottega di una volta. Quindi per noi è un piacere quando ci chiamate anche per scambiare due parole, veramente bello. Io sono nato così nella bottega, quindi per me è così. Ma molti ci dicono, caro il mio Alberto, noi siamo in due, eravamo in cinque, si è sposato il figlio, è scappata la moglie, quello è arrivato, è andata via, noi siamo rimasti in tre. Sei bottiglie, non lo conosco il tuo olio, sono un po' troppe per assaggiarlo. E io dico in francese, Taguer, Rizou, hai ragione. Allora, cosa abbiamo studiato? Terra e sole. Sono tre bottiglie di olio, due del fresco di Frantoio, che va molto bene a crudo in cottura, in cucina meraviglioso. Una bottiglia del primo novello etichetta nera, quello da usare la domenica. Sei scatole di tonno Contrada San Cosumano, non una, il nostro tonno pinna gialla, prima scelta, una roba fuori di testa. Tutta questa roba, anziché 70 euro, perché il tonno vero ha un prezzo importante, attenti, 55 euro. Ma io vi sto vedendo, allora lì pensate voi, adesso fa 55, poi gli mette 10 euro, 15 euro di spedizione, e invece no perché voi ascoltate Radio Sorriso, e invece no perché siete una grande famiglia, e invece no perché vi piace la musica del Liscio, e invece no perché amate le tradizioni. Quindi se chiamate adesso, perché la promozione è destinata a finire, 55 euro, tre bottiglie di olio, due del fresco e uno del primo novello, sei scatole di tonno Sicilia, Contrada San Cosumano, pinna gialla, prima scelta, 55 euro, trasporto non lo pagate, ve lo consegniamo sull'uscio di casa per ordinare 030 68 40 48. Io direi via le telefonate.
0: E grazie mille Alberto, allora alla prossima.
1: Ciao campione!

0: Ed è arrivato il momento di parlare di Ace UC2 ed è arrivata Miriam. Ciao Miriam!
1: Ciao caro, buongiorno a te e buongiorno a tutti i nostri cari ascoltatori. Ace UC2 è indissolubilmente legato a due termini: artrosi e cartilagini, che poi sono figli della stessa mamma, perché l'artrosi che cos'è? È l'assottigliamento della cartilagine articolare, che a un certo punto arriva a tutti noi succede. Che cosa si portano insieme? Portano con loro dolore, rigidità, difficoltà di movimento. Perché? Perché le cartilagini sono i cuscinetti ammortizzatori delle nostre articolazioni, e quando si svuotano, non si rigenerano più, ecco che c'è infiammazione, abbiamo dolore. Qui interviene UC2. UC2 che cos'è? È un integratore alimentare a base di collagene di tipo 2, lo stesso identico collagene di cui sono formate le nostre articolazioni. Insieme poi ci sono frassino e boswellia per andare a sgonfiare e togliere il dolore articolare, ma anche vitamina B1, vitamina B6, vitamina C e vitamina D3 per ossa, muscoli, tendini e nervi. ACUC2 è un trattamento che si fa tutti i giorni, una compressa al giorno, per andare a dire al nostro organismo, tramite un meccanismo chiamato tolleranza orale, di non andare a distruggere la cartilagine articolare. Quindi capite bene l'importanza di questo prodotto. E io qui vi chiedo di segnare il numero di telefono, lo 030 68 40 408, perché stamattina ho delle offerte straordinarie per voi. Volete provare UC2? 35 euro, 30 giorni di trattamento direttamente a casa vostra. 2 mesi di trattamento, 60 giorni, 60 euro direttamente a casa vostra. Ma se siete in due, marito e moglie, volete provarlo tutti e due, vi do 4 mesi di trattamento a un prezzo straordinario, che potete sapere solo chiamandolo 030 68 40 408. Tutte queste offerte per voi, trasporto gratuito, e in più, se prenotate questa offerta speciale dei 4 mesi, avete anche Arnia in omaggio. Arnia che cos'è? È il nostro integratore a base di miele, propoli, polline, pappa reale, che non può mancare nel cambio di stagione. Chiamatemi subito 030 68 40 408.
0: Grazie mille Miriam, alla prossima.
1: Grazie. Ciao.

Matteo Tassi con la voce di Stefano Bailando, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amica Laura da Cervarese, non solo, l'amica Fiorella che si rimette il costume perché fa caldo. Vabbè, dai, meno male, godiamoci questi giorni di caldo, che comunque è tollerabile, perché poi sappiamo che sicuramente prima o poi cambieranno le temperature. E si continua anche con quella che è la vostra musica preferita, quella che richiedete voi e ci richiedono i romantici italiani, con Romagna Mia, Begin, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E poi tra poco pian pianino ci dirigeremo verso la fine.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sorriso.
3: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
9: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
8: Finalmente!
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Sorriso.
12: Edizioni Saproject presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: Ringraziamo l'edizione di Saproject per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Mojito, la voce di Pamela, orchestra Daniele Cordani. Io vado a salutare l'amica Laura da Cervarese, ciao Laura, un bacione forte. Poi vado a salutare l'amica Rita di Padova che mi richiede un brano di Diego Zamboni, Non mi arrenderò, tra pochissimo ti vado ad accontentare. Vado a salutare anche invece l'amico Angelo di Castelcovati, un abbraccio forte. E all'amica Raffaella di Asolo, ciao Raffaella, buona giornata anche a te, un grande abbraccio. Saluto invece l'amica Pierina che mi richiede il prossimo brano, Ruggero Scandiuzzi con La nostra favola.

Diego Zamboni, io non mi arrenderò, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare invece chi mi richiede il prossimo brano. Un abbraccio va anche all'amica Adriana di Brescia. Adriana, hanno già richiesto il brano ieri, quindi non posso accontentarti, ma se me ne scrivi un altro in questi ultimi minuti di trasmissione riesco ad accontentarti. Intanto arrivano i Garda Music con Padroni del Mondo, sempre qui su Radio Sorriso.

Barbara Lucchi e Massimo Venturi con la Cialdas, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ci portano al termine di queste due belle orette passate insieme. Purtroppo, Raffaella, non riesco ad accontentarti perché il brano è andato in onda proprio nella giornata di ieri, però io vi lascio comunque con Massimiliano e Tiziana che vi accompagneranno fino alle ore 14 e logicamente anche lì potete rifare, continuare a fare quelle che sono le vostre richieste musicali. Per quanto vi riguarda, ci ritroviamo domani mattina a partire dalle ore 8, sempre qui su Radio Sorriso, e terminiamo con Patrizio Lucidi, La Tarantola Velenosa, una bella cumbia per augurarvi un buon pranzo. Un saluto, ciao!

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
5: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
6: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
5: Finalmente!
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.e-once.com.
8: Sorriso!
9: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
10: Sono le 12 e un minuto.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: Ma che bel sorriso! Dove vai?
13: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
14: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
15: A Radio Sorriso le ultime notizie.
16: Buona giornata da Umberto Cascone. Effetto price cap sui costi dei carburanti dopo i limiti posti da Eni, IP e Kuwait. I prezzi medi alla pompa diminuiscono. La benzina si attesta a 2,11 € al litro, il diesel a 2,31 €. Meloni, contenta dell'adesione delle aziende, spero altri attori economici diano una mano a famiglie e imprese. E dopo i carburanti, Eni fissa un tetto anche sulle bollette luce e gas, sconto del 30% per i consumatori, risparmi da 200 euro l'anno. Le concorrenti Enel e A2A replicano: abbiamo anticipato il mercato, da noi ci sono già offerte più basse. Arera prevede un rialzo generale dei costi in autunno. Meloni interviene sulla polemica dopo le condanne di 3007 egiziani per l'omicidio di Giulio Regeni. Chiudere tutti i canali con il Cairo ci allontanerebbe dall'obiettivo di trovare la verità, ha detto la premier. Tajani, la sentenza è limitata, non dice chi sono gli assassini. Dopo il ricovero a Cuba e il rientro in Italia, Alessandro Di Battista rivela: ho avuto un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore, la massa tumorale è stata in gran parte asportata e sono in corso terapie, ha dichiarato l'ex 5 Stelle. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Una finestra è una finestra.
18: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
17: Vedo.
18: La maniglia centrale è davvero elegante.
17: Sì, bella.
18: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
17: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
19: Ocnoplast. Le finestre di design.
20: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo.
8: Alovex Protezione Attiva. È un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
21: Sorriso!
22: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
23: Che operatore hai per la luce?
24: Ottima.
23: E per il gas?
24: Ottima.
23: Internet?
24: Ottima.
23: Mobile?
24: Indovina?
23: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
24: Davvero?
25: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
21: Sorriso!
26: È il momento di...
27: Ridiamoci su!

0: Una bella mazurka per iniziare questa pipina di Sandrino Piva.
1: Pipina
0: qui su Radio Sorriso.
1: Pipina mi piace, buongiorno.
0: E buongiorno.
1: Ciao cara
0: Tiziana. Buongiorno caro Max, buongiorno anche a tutti i nostri ascoltatori.
1: Nessuno escluso, mi raccomando.
0: Oggi siamo partiti da questo post che si trova sul nostro Facebook.
1: Nel senso che ne so, una località.
0: No, un post. Si chiama post, che so io.
1: Adesso ci sono arrivato.
0: Anzi, salutiamo tutti gli amici di Facebook che sono numerosissimi.
1: E anche tutti
0: seguono.
1: I postini all'ascolto, ho visto il post.
0: Sì, perché fa un po'. Devianza, ecco. Allora, nel post appunto si parte con questo proverbio: chi non è savio, paziente e forte si lamenti di sé, non nella sorte. Cosa vuol dire secondo te questa cosa? Sei d'accordo? Cioè è una frase
1: pensarci.
0: Sì, che invita a riflettere quanto dipende da noi il modo in cui affrontiamo le difficoltà della vita in
1: dipende
0: generale.
1: Dipende tantissimo, cioè secondo me dipende molto.
0: O invece è davvero una questione di fortuna o di sorte?
1: Beh, dopo se si aggiunge anche quella ben venga, però per affrontare i propri problemi uno si deve rimboccare le maniche e andare avanti, cioè magari riuscire a non abbattersi, perché è anche difficile poi magari durante, cioè quando le cose vanno bene non ci fai caso, no? È come quando stai bene ma non ci fai caso, quando magari hai la febbre, che sei chiusa in casa, che sei sotto le coperte, dice ma quanto stavo bene ieri. È vero?
0: E invece oggi
1: no, la febbre, sto male, mal di ginocchio, mal di testa, insomma tante cose, quindi dipende anche da tante cose, anche dalla situazione. Secondo me c'è la situazione che si può risolvere, ok, e c'è la situazione che magari è più problematica, più difficile, più difficoltosa nel risolvere queste cose, quindi non lo so, un 50 e 50, posso rispondere così?
0: Sì, va bene. Allora chiediamo anche ai nostri ascoltatori se sono d'accordo, raccontandoci un momento della loro vita in cui hanno scelto di non lamentarsi della sorte, ma di rimboccarsi le maniche e andare avanti. Telefonateci o scriveteci, vogliamo ascoltare la vostra storia, le vostre testimonianze, i vostri racconti, i vostri messaggi, li vogliamo ascoltare magari con un bel WhatsApp.
1: Sì, dai, sforzatevi, non è per niente difficile, basta, provateci, mal che vada cancelliamo il messaggio, non è un problema, vero Tiziana? Cioè, finché il messaggio non arriva bello, pulito, senza errori, senza intoppi, eccetera, eccetera, non lo mandiamo in onda. Quindi okay. provate, noi siamo, come si dice, provate con noi, poi insomma il messaggio bello finale lo mandiamo, se è brutto, se vi incazzate, se sbagliate parola, non lo mettiamo, giusto? Facciamo così.
0: Esatto, il
1: liberi,
0: numero
1: liberi.
0: Qual è il numero?
1: Ah sì, per far tutto questo 345 48 45 663, ovviamente tramite WhatsApp, Telegram, SMS, no, SMS ancora a mo' di scrittura, però se volete provare con la vostra voce fatelo pure tranquillamente.
0: E adesso con il mulino del Po, Regina della Foresta.

0: Diretta dopo Non passa più con Raul Casadei, siete sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Abbiamo dei messaggi.
1: Che bravi i nostri ascoltatori, però. Possiamo fare un applauso ad Antonella di Brescia, che tra qualche istante andremo a sentire anche il tuo messaggio, molto bello. E poi anche. Questo non
0: Michele, Michele
1: e Antonella, via.
0: Vai con Antonella, perché sentiamo.
2: Ciao Radio Sorriso.
1: Ciao.
2: Sono Antonella da Brescia.
1: Sì.
2: Io sono convinta che il 90% delle soluzioni serve solo, dipende tutto da noi.
1: Sì.
2: In pratica, se tu hai dei problemi di soldi, di lavoro, quello che vuoi, se tiri sulle maniche trovi. Basta adeguarsi e si trova tutto quello che si vuole. Comunque sono convinta che il 90% serva solo per noi. Buona giornata.
1: C'è un detto: volere è potere.
0: Oh,
1: brava Antonella. In due parole abbiamo riassunto.
0: Sentiamo Michele.
1: Sentiamo Michele.
3: Ciao carissimi, sono Michele, è sempre un piacere ascoltarvi.
0: Grazie.
3: Comunque secondo me dipende al 100%, forse 99% da noi. Siamo noi che ci creiamo l'avvenire. Certo, se poi interviene anche la fortuna e una buona sorte, meglio ancora. Ciao, buona giornata, siete sempre dei grandi.
1: Hai capito? Ti ha poi prestato i soldi?
0: Butta fortuna. No, in realtà no.
1: Vabbè, no, a
0: parte gli scherzi. Ridici il proverbio, vediamo se riusciamo a stimolare anche le persone che magari credono più nella sorte e non.
1: Allora,
0: in se
1: chi
0: stesso.
1: Non è savio, paziente e forte, si lamenta di sé, non della sorte.
0: E allora sulla riflessione di questo proverbio chiamateci, fateci un bel vocale.
1: Esatto, dai, al 345 48 45 663, è anche più bello sentire le vostre voci, a me piace un sacco come ha fatto Michele, Antonella, continuate. L'importante, se sbagliate, non preoccupate, cancellate il messaggio e lo rifate 2, 3, 4, 100 volte finché non viene fuori quello giusto, va bene?
0: Esatto.
1: Noi siamo qua apposta, metteteci alla prova.

0: State ascoltando Ridiamoci Su.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Sorriso!
4: Cari amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
9: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
10: Come trasformare una zucca?
11: In una carrozza?
10: No, in una pista da ballo.
11: Semplice, con Sorriso in piazza.
6: Venerdì 2 ottobre a Caorera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in piazza, venerdì 2 ottobre, agli impianti della Proloco di Caorera, comune di Sette Ville. Ingresso libero, info su sorriso.it.
3: Sorriso!
12: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E che edizioni, signori.
2: La vita è bella con Paola Fabiani.
1: È allora, molto bella la vita, oggi, basta goderla.
2: Oggi è il 30 settembre.
1: Oggi è il 30, sì.
2: Ecco, ed è anche l'ultimo giorno per approfittare di questa fantastica opportunità di passare e vivere l'atmosfera natalizia con il Ballando in Slovenia il 27, sì. 28, 29 novembre 2026, cioè fra poco più di un mese.
1: Esattamente.
2: Quindi 459 euro una persona per persona in camera doppia, ma solo fino a oggi, fino a stasera. Quindi affrettatevi a chiamare ore ufficio 0423 7367. Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze ha organizzato questo fantastico viaggio, questo itinerario nel cuore della Slovenia.
1: Esatto, tra le atmosfere natalizie che sono belle, carine, no? Anche per acquistare, che ne so, palline di alberi di Natale diversi da altri stati, eccetera, eccetera. Quindi, Nova Gorica, i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled, tutto in un'atmosfera natalizia, quindi molto molto bella. La quota, se volete sapere cosa comprende, ve lo dico subito. Innanzitutto il viaggio in pullman con partenza da Padova, poi si fermerà su tutti i caselli in direzione Slovenia. Due notti all'hotel Perla 4 stelle in sistemazione in camera doppia, quindi con la mezza pensione, quindi prima colazione e cena. Ovviamente la visita guidata a Lubiana e al lago di Bled e soprattutto due meravigliose, magiche serate con il direttore Alex di Radio Sorriso. Ospite a sorpresa ci sarà Gianni Drudi e Manuela Recchia. Poi potete andare anche, visto che è vicino o è nello stesso edificio, il casinò. Avete l'accompagnatore che vi accompagnerà per tutti questi tre giorni, quindi se ci sono problemi, speriamo di no, potete rivolgervi a loro. C'è anche la polizza compresa nel prezzo, quella sanitaria, sempre che dovesse succedere qualcosa, speriamo sempre di no, siete, insomma, avete un'assicurazione che vi paga eventuali spese, ma speriamo proprio di no, ok? Quindi 459 euro solo per oggi. Chiamate allo 0423 7367, perché domani, che è il primo, sicuramente sarà superiore il prezzo. Quindi, insomma, 4,59 non è tanto per tre giorni, eh?
2: No, anzi. Esatto. E ha visto che abbiamo parlato di atmosfere natalizie, vediamo se anche a voi questo brano vi ricorda il Natale.

0: Franco Bastelli nazionale, si sente quando c'è un pezzo di Franco Bastelli in onda.
1: Beh, canta storie, ci siamo ascoltati.
0: Sì. Complimenti, salutiamo anche Franco Bastelli.
1: Qui su Radio Sorriso alle 12.50 quasi abbiamo questo bel messaggio che ci invia Marco.
0: Ciao,
1: è vero?
0: Marco, lo leggo io o lo leggi tu?
1: Leggilo tu che
0: dai.
1: Sei bravo.
0: Beh, no, insomma, bravo. Beh, no. Sono d'accordo con questa frase. Nella vita ho imparato che non possiamo scegliere quello che ci succede, ma possiamo scegliere come reagire. Quando
1: giusto.
0: Ho perso il lavoro pensavo fosse la fine, invece ho ricominciato da zero e oggi faccio un mestiere che mi piace molto di più. Te capì?
1: Hai ragione.
0: No, quello l'ho aggiunto io, però Marco, bravo, si è rimboccato le maniche come dicevi tu questa all'inizio e ha avuto la meglio.
1: Esatto, esatto.
0: La sorte l'hai seppellita.
1: Esatto.
0: Beh, è brutto il termine seppellire, ma non mi venivano altri aggettivi. Comunque va bene, dai. È così, bello, bello Marco, bravo, sono contento. Che lavoro fai adesso? Posso chiederglielo? Magari
1: c'è
0: mi
1: un
0: risponde.
1: Mestiere che mi piace molto di più. Ma se risponde, magari.
0: Dai, Marco, se sei ancora all'ascolto, fatti sentire, dimmi che lavoro facevi e quello che magari fai adesso attualmente, che è quello che ti piace di più.
1: 345 48 45 663.
0: E adesso?
1: Musica.

0: Questa è Radio Sorriso, questo era Luna Park con Corrado Castellari.
1: Grazie che non hai messo la versione mia, quindi grazie, perché l'ho cantata anch'io, sappiate, l'ho ascoltato, non richiedetela mai, vi prego,
0: allora,
1: perché rischiate di andare su Radio Maria poi.
0: Facciamo così, adesso abbiamo la pausa, prima caffè. Della pausa pubblicitaria abbiamo una richiesta, okay, per Matteo Tarantino.
1: Andiamo a leggere un messaggino prima?
0: Ma abbiamo poco tempo, non ce la facciamo. Ricorda solo il numero di telefono,
1: sì,
0: per chi volesse eventualmente richiedere o dedicare a qualcuno una canzone.
1: Volentierissimo, 345 48 45 663, anche con la vostra voce.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Salve, due etti di prosciutto veneto.
2: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
1: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
2: Allora me ne dai una fetta?
1: Adesso hai capito.
3: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Sono le 13:04.
9: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
10: Buongiorno. Per ottenere la cittadinanza italiana bisogna avere un'adeguata conoscenza della nostra lingua, lo prevede la legge, è un requisito fondamentale di integrazione sociale, culturale e civile. Per questo motivo il Viminale ha ritenuto corretta la decisione del comune padovano di Cadoneghe, che ha sospeso il giuramento di una cittadina straniera perché non riusciva a comunicare in lingua italiana né a leggere la formula di rito. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Finalmente anche l'Europa riconosce che il vino bevuto moderatamente non è dannoso. Ora però si sostenga il settore da una congiuntura storica delicata, lo ha detto il consigliere regionale del Veneto di Forza Italia, Alberto Bozza.
11: Oggi dall'Europa finalmente la Commissione Sanità Europea prende una posizione chiara. No alle etichette shock, no alle etichette che creano danno. Sostanzialmente sostenere che il nostro vino fa male, un vino non è solo un prodotto da sostanza cancerogena. Oggi invece la Commissione dice no e sostiene quello che noi, io sostengo da sempre, e cioè che il vino, che è una storia, una tradizione, è un prodotto che oggi è inserito anche nella dieta mediterranea, se bevuto in modiche quantità è un prodotto che fa bene e non fa assolutamente male. In un momento così delicato è una risposta che ai nostri produttori serviva senz'altro.
10: È tutto, buon pomeriggio.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
14: Due verticale, trekking sull'Etna.
15: Escursione.
14: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
15: Aperitivo.
14: E un inverno imperdibile?
15: Vacanza con Costa!
14: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
16: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: il paso doble di Mauro Nanni, questa era Sole di Spagna.
1: Che bello, sai che mi piacerebbe ritornare
0: davvero
1: in Spagna.
0: Ma quando è che sei stato l'ultima volta?
1: Credo l'anno scorso in questo periodo, forse un pochettino prima, un po' prima, fine settembre, fine agosto.
0: Davvero?
1: No, perché mi guardi così, mi ho sbagliato.
0: Non mi sembrava.
1: Non lo so, dovrei guardare le foto. Beh, perché la prima volta sono stato a Madrid e poi la seconda sono stato a Barcellona, quindi credo Barcellona. Comunque vabbè, non importa. Andiamo avanti perché sono le 13:10, quindi abbiamo già superato la seconda ora, quindi la prima ora se n'è già andata.
0: E oggi parliamo, per così dire, forza di volontà o sfortuna o la sorte avversa. Scrive
1: la
0: Luca.
1: Buona sorte. Scrive Luca.
0: Io credo che un po' di fortuna serva sempre, ma anche la forza di volontà conta.
1: Hai ragione.
0: Dopo un'attività andata male ho avuto la tentazione di mollare
1: anche
0: tutto.
1: Lui.
0: Mi sono rimboccato le maniche, ho ricominciato e ho capito che anche un fallimento può diventare un buon inizio.
1: Hai capito? Anche lui come Marco.
0: Mi viene in mente una frase, no? Di
1: Occio. Tenetevi forte,
0: che
1: ascoltatori.
0: Mi disse un
1: sì,
0: dai, parlavano di una situazione in cui questa mia amica dice: ma tanto più in fondo di così dove si può andare? E comunque quando tocchi il fondo comunque risali dopo. O rimani nel fondo e perdi ogni speranza, oppure
1: sai cosa dice invece un nostro inserzionista?
0: Cosa dice?
1: Che lo Yobu sta sempre a gala.

Be My Baby, Manuele Arecchio, che sarà uno degli ospiti della Slovenia d'Avvento, il nostro weekend di 3 giorni che toccherà un itinerario particolare all'interno della Slovenia. Nova Gorica, Lubiana, Lago di Bled, tra le luci, i mercatini e la magia del Natale. Saranno 3 giorni in cui si assaporerà il profumo di cannella, le casette in legno, tutte le tradizioni slovene e i panorami da fiaba. La quota include viaggio in pullman con la partenza da Padova e dai principali caselli autostradali. 2 notti presso l'hotel Perla Resort 4 Stelle, la visita guidata delle città di Lubiana e del Lago di Bled, il trattamento in mezza pensione con prima colazione e cena, le 2 serate di musica e ballo con il nostro direttore Alex DJ e con Manuela Recchia e Gianni Drudi, la tappa al casinò e il tutto fino con un prezzo bloccato fino a questa sera a 459 euro a camera doppia. Per qualsiasi informazione 0423 7367, il nostro centralone, i ragazzi risponderanno alle vostre curiosità, alle vostre domande e lì potrete riservare la vostra camera doppia. Quindi 27, 28, 29 novembre 2026, prepariamoci al Natale e balliamo e ci divertiamo in Slovenia. Quindi chi può, chi vuole unirsi a noi, ben volentieri. Andiamo in quella di Belluno, adesso andiamo a salutare Giuseppe che ci chiede una canzone da dedicare a tutti i sorrisini all'ascolto. Ci ascoltiamo l'Orchestra Philadelphia con Dalla pelle al cuore. Ciao Giuseppe, buona serata.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
3: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi e con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
4: Obi, tutto è possibile.
5: Sorriso
6: Radio Sorriso SMS 345 48 45 663, il modo migliore per comunicare con noi.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: Magari non l'avevi pianificato,
9: ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
10: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
11: Prendi subito il tuo.
10: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
12: Stosa Cucina e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Con garanzie ufficiali Stosa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
13: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
5: Sorriso!
14: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Lara Agostini Band con il brano Immagina, una delle ultime canzoni di Lara Agostini, e proseguiamo. Andiamo ad accontentare colui che mi descrive dall'altopiano di Asiago, Paolo nello specifico, che mi ha mandato le foto dell'ultimo bottino di funghi. Complimenti, diciamo che in base alle foto che mi hai mandato nell'ultimo mese, a te settembre ha lasciato veramente l'acquolina in bocca vedendo tutte le varie foto. E andremo ad ascoltare Te Quiero con Irma Di Benedetto, ma prima invece andiamo ad accontentare Mario di Venezia, che mi scrive: ciao, sono Mario della provincia di Venezia, per cortesia mi fai ascoltare Perfect, lo dedico a mia moglie Mirella, grazie. E andiamo ad ascoltarci quindi la versione di Luca Vettoretto con Perfect Symphony. Ciao ragazzi, anche a voi.

Te quiero Irma di Benedetto, 18:45 qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e vado a leggervi due messaggini che sono arrivati in merito alla richiesta, al quesito che vi ho posto oggi, ovvero siamo al 30 di settembre e io vi chiedo che cosa vi è rimasto di questo mese. E allora mi scrivono Luciano e Silvano: ciao Antonella, noi questo mese ce lo siamo dedicato tutto per noi, siamo rimasti al mare, abbiamo una piccola casetta appena fuori Trieste e ci siamo goduti ogni sera i bellissimi tramonti che vedevamo dalla piccola finestra della nostra cucina. Puoi solo immaginare quindi come ci siamo divertiti e ci siamo coccolati in questo mese. Una buona serata a tutti i sorrisini e un abbraccio a te. Grazie ragazzi, una buona serata anche a voi e tutta la mia invidia, perché il mare e il tramonto, wow, che bello, mi fate veramente viaggiare con la mente. Mentre Marco mi scrive: ciao Antonella, il nonno non è molto tecnologico ma mi ha detto di inviarti questa foto in merito all'argomento del giorno, e mi è arrivata una foto di una bellissima zucca gigante e non so se mi fai sapere Marco anche quanto pesa, perché è veramente grande, molto molto grande e molto bella. Una buona serata a te e al nonno, e io vado a ricordarvi che venerdì sera ci sarà il Sorriso in Piazza a Caorera, Sette Ville, vicino a Belluno. Una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca, con Iris, Giovannino e Alex e i ballerini della scuola Prestige. Musica, divertimento, gadget e soprattutto ovviamente la zucca. Sorriso in Piazza venerdì 2 ottobre agli impianti della Proroco di Caorera, comune di Sette Ville. L'ingresso è libero e qualsiasi informazione la ritrovate sul nostro sito www.sorriso.it. Sorriso ovviamente con 3R. Ci sarà lo stand gastronomico ovviamente anche a base di zucca e sarà una vera delizia. Una buona serata a chi va e una buona serata ai nostri ragazzi. Andiamo avanti invece ad accontentare l'amica Angela, che ci scrive da San Felice sul Panaro in provincia di Modena, e mi chiede una canzone di Michele Rodella. La sentiamo già in sottofondo, È nato un fiore. Ciao Angela, una buona serata anche a te.

E sulle note di Patrizia con Canzone Messicana andiamo a salutare Walter Di Buia. Una buona serata anche a te, caro Walter. E poi c'è anche chi mi scrive invece: ciao Antonella, questo settembre sinceramente mi ha lasciato un po' di amaro in bocca perché cercavo un nuovo lavoro, però ho scoperto che inizierò a lavorare dal 10 di ottobre, quindi per me sarà ottobre quello che mi lascia qualcosa di veramente bello. Una buona serata a te e a tutti gli sorrisini da Lucia da Treviso. Ciao Lucia, un grosso in bocca al lupo a te per il nuovo lavoro. E invece adesso andiamo ad accontentare Maria di Marghera, che ci chiede una canzone di Bagutti. La sentiamo già in sottofondo, Romanzo d'amore. Una buona serata, Maria.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Salve, due etti di prosciutto veneto.
2: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
1: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
2: Allora me ne dai una fetta?
1: Adesso hai capito.
3: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
4: Al Gran Galà delle Orchestre, Michael Diaz e Maurizio Medeo. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
8: Sorriso!
9: Inviaci i tuoi messaggi 345 48 45 663.
10: Sono le 19 e 3 minuti.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Una buona serata da Giovanni Martinelli. Tentato dirottamento sul volo Dubai Tel Aviv, l'aereo è atterrato a destinazione. Per il ministro della difesa israeliano Katz si tratterebbe di un attacco jihadista. Il primo ministro Netanyahu ha riferito che il copilota ha accoltellato il comandante per far precipitare il velivolo. La strage è evitata grazie all'intervento di un passeggero e di un membro dell'equipaggio. Questa mattina i carabinieri hanno arrestato Giuseppe Del Prete, esponente di spicco del clan di Camorra Mazzarella. Era nascosto nell'armadio della camera della figlia. Dopo essere stato scoperto, si è complimentato con i militari dell'arma. Era latitante dal 3 marzo. Il parental control arriva anche su WhatsApp. Si tratta di impostazioni opzionali che i genitori potranno attivare su un account già esistente di un adolescente con più di 13 anni. Chat e chiamate rimarranno però private. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Una finestra è una finestra.
14: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
13: Vedo.
14: La maniglia centrale è davvero elegante.
13: Sì, bella.
14: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
13: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
15: Ocnoplast. Le finestre di design.
16: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
8: Sorriso!
17: Per chiamare il Radio Sorriso 0423 736680.
18: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Sorriso!
19: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Il brano del mese, edizioni AB Record, gruppo editoriale Bagutti, era Sonia Mori con Cuore Zingaro.
2: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: E con questa canzone abbiamo aperto la nostra seconda ora insieme. Buonasera al Sorrisini, Antonella con voi fino alle 20 in questo mercoledì 30 di settembre. Vi ho chiesto che cosa vi ha portato e che cosa vi ha lasciato questo settembre, visto che ormai siamo agli sgoccioli, ancora un paio d'ore, dopodiché diamo il benvenuto ad ottobre. E c'è chi mi scrive: ciao Antonella, sono Lisa, anzi nonna Lisa. Sì, perché a me settembre ha portato il primo nipotino della mia vita. Sono felicissima, è nato già da 15 giorni e a me sembra sempre che sia nato un'ora fa. È bellissimo, sorridente e pieno di capelli. Una buona serata a te, a tutti i sorrisini e soprattutto a mia figlia se è all'ascolto. Guarda Lisa, complimenti, congratulazioni e buona vita a questo tuo nipotino, maschio o femmina, non lo so, ma buona vita a lui o a lei. Andiamo invece ad accontentare Bruna di Chiampo, che ci chiede una canzone di Roberto Tagliani. Ascoltiamo insieme a lei Tappeto di Fragole. Ciao Bruna!

Luca Canali con Viva la mamma, canzone che è stata richiesta da Linda dalla provincia di Padova per dedicarla alla nonna che oggi compie 93 anni. Tanti auguri nonna, tanti auguri e cosa dire, avresti una storia da raccontare conoscendo quello che mi ha detto tuo nipote, per cui un abbraccio forte da parte di tutta Radio Sorriso e di tutti gli ascoltatori e un buon festeggiamento per questa sera. Andiamo invece ad accontentare Lucia che ci scrive da Ferrara e ci chiede Rosalia Ferrari Casanova: mi chiedeva una canzone bella movimentata, ho scelto per te L'amour toujours misère, Rosalia Ferrari Casanova. Ciao Lucia.

messaggino che ci introduce la prossima canzone. Ciao, sono Adriano, mi piacerebbe sentire Nuvole del Rinaldi se possibile. Ti ringrazio tanto, ciao. Una buona serata a te, Adriano, e andiamo ad ascoltare, lo sentiamo già in sottofondo, Nuvole, cielo romantico, Mary Rinaldi.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Sorriso.
4: Se vuoi chiederci una canzone, telefonaci 0423 736680 di Radio Sorriso.
5: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
6: Un pennarello indelebile. A cosa ti

0: serve?
1: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
0: Finalmente!
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
1: Come trasformare una zucca?
0: In una carrozza?
1: No, in una pista da ballo.
0: Semplice, con Sorriso in piazza.
2: Venerdì 2 ottobre a Caorera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in piazza, venerdì 2 ottobre, agli impianti della Proloco di Caorera, comune di Sette Ville. Ingresso libero, info su sorriso.it.
3: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delix.it.
4: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
3: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
4: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro. Casatella Trevi Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

Niccolò Quercia con Silvestro, 19:34. L'ultima mezz'ora insieme per le vostre dediche e i vostri sorrisi qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. 345-4845-663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423-736-680 o 81 finale per la telefonata. Vado a salutare Elisabetta che mi scrive: a me settembre ha regalato il nuovo amore, non ci speravo più, ma finalmente ho trovato la persona che mi fa battere il cuore dopo tanti anni. Un grosso in bocca al lupo Elisabetta a te e ovviamente anche al tuo amore. E andiamo ad ascoltare la canzone che hai richiesto, Giusy Mercury con Non può essere che amore. Buona serata a voi.

Davide, i ragazzi del sole con Luna d'Oriente, 19:43. Buona serata ancora insieme ad Antonella fino alle 20 in questo ultimo scorcio di settembre. E in merito a questo io vi sto chiedendo che cosa vi lascia settembre, che cosa vi ha regalato settembre. E chi mi richiede la prossima canzone mi scrive: ciao Antonella, a me settembre ha fatto un regalo particolare, ho compiuto 60 anni, tanti auguri da parte di tutta Radio Sorriso, e mia figlia insieme a mio genero mi hanno regalato un biglietto per New York, mi porteranno con loro in 4 giorni a visitare la Grande Mela, di conseguenza questo è un settembre che per me ha il sapore di prime volte. E guarda Nora, un in bocca al lupo, un buon divertimento perché è speciale, quindi un abbraccio forte per te, e ascoltiamo per te Luca e Blue Moon con Stella d'America. Buona serata.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai. Radio Sorriso.
2: Più giovane che mai.
3: Più giovane che mai.

Taranta Mediterranea, Marco e il Clan, canzone che è stata richiesta da Luigina dalla provincia di Venezia. Una buona serata, Luigina, a te. Vado a fare un po' di saluti, vado a salutare Natalino. Una buona serata anche a te, caro Natalino. Vado a salutare Andrea di Vicenza e Carlo di Verona. Una buona serata, ragazzi, anche a voi da parte nostra di Radio Sorriso. E vado a salutare invece Teresa dalla Costa Azzurra che scrive: Bonsoir, Cher Antonella da Mentone. Una buona serata, Teresa, un abbraccio anche a te. Andiamo ad accontentare invece chi ci chiede Mango Mambo, nello specifico Massimo Siviero e Paola. Una buona serata, ragazzi, e un buon ballo. Non vi fermate, siete della provincia di Venezia. Una buona serata anche a voi.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Oh, Marco Dazzi in chiusura di serata, canzone con L'amore resta, canzone richiesta da Fausto per Rosanna. Una buona serata anche a voi. Sono le 20, è finito Cocktail di sera. Io vi saluto, vi auguro un buon fine settembre e un buon inizio di ottobre. Vi do appuntamento alla prossima settimana. Da Antonella è tutto, grazie della compagnia, ragazzi. Alla settimana prossima.
1: Avete ascoltato Cocktail di sera.
2: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
3: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali a partire da 600 euro.
2: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
3: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329 704 3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
8: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
9: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
10: Sorriso.
11: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
12: Sono le 20 e 3 minuti.
13: Radio Sorriso Meteo.
14: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapimeteo e gli amici di Radio Sorriso. Mentre ad ovest dell'Italia, sull'Europa occidentale, parliamo di Inghilterra, Francia, Spagna, si sta scatenando il maltempo, le classiche perturbazioni autunnali, sull'Italia permangono condizioni invece anticicloniche, di clima ancora estivo, con temperature anche domani fino a 26-27 gradi. Sarà una giornata però più nuvolosa quella di domani, soprattutto al nord-ovest, anche con qualche debole pioggia sul Piemonte e la Valle d'Aosta. Sul nord-est cielo poco parzialmente nuvoloso, qualche schiarita in più e tra l'altro appunto con temperature fino a 26-27 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi negli iper e market e online.
16: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
19: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
5: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Come trasformare una zucca?
4: In una carrozza?
3: No, in una pista da ballo.
4: Semplice, con Sorriso in piazza.
2: Venerdì 2 ottobre a Caorera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in piazza, venerdì 2 ottobre, agli impianti della Proloco di Caorera, comune di Sette Ville. Ingresso libero, info su sorriso.it.
5: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Sorriso.
7: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
8: Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 23 e un minuto.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
2: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: La rimpatriata

0: Delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
0: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
4: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
5: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: È mezzanotte e un minuto.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Sorriso, ovvio.
0: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Il
1: Chino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso, preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
2: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
3: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Saulis. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
4: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
5: Sorriso!
6: È il momento di una bella mazurka. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: La notte è lunga. La notte è magnifica. La notte è Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
2: È l'una e zero minuti.
3: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Alle misure statali sul gasolio per autotrazione, che dal 6 ottobre vedranno l'avvio del meccanismo delle accise mobili, come noto si è aggiunto il tetto ai prezzi fissato da Eni, una scelta che è stata replicata, anche se in modi diversi, da IP e Kuwait. Dall'opposizione politica si fanno dei distinguo e si osserva che tutto questo poteva essere anticipato. Mario Turco, senatore del Movimento 5 Stelle.
4: Il governo non ha mosso un dito, non ha messo un tetto al prezzo dei carburanti, non ha tassato gli extraprofitti per dare un contributo ai cittadini. Tutte misure che il Movimento 5 Stelle propone da tempo. Oggi si festeggiano i carburanti a circa 2 euro e a 2,19 euro, quando a febbraio erano a 1,65 euro.
3: In Italia sono in calo i NEET, coloro che non studiano, non lavorano, non ricevono una formazione. Tra il 2015 e il 2025 si rileva un decremento dal 30% al 16%. Emerge dal nuovo rapporto annuale OCSE. In arrivo nelle sale cinematografiche italiane, Verity, tratto dal romanzo bestseller di Colleen Hoover, racconta la storia di una scrittrice in difficoltà che si trasferisce per fare da ghostwriter ad una celebre autrice, carpendo le confessioni del marito di lei. È interpretato da Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. È tutto.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonic, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Sorriso.
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di Sorriso.
1: Su Radio Sorriso ora si balla al ritmo di valzer.

0: Care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 2:02.
3: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Al vertice delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e della Mossad, c'è la convinzione che l'emergenza registrata a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, sia collegata ad un possibile tentativo di compiere un attacco terroristico. Un uomo sarebbe accusato di aver aggredito il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di sabotare la destinazione dell'aereo.